0: In Spagna sono le 3 del mattino, le 2 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Axel FM, corazón español, alma italiana.

0: XLFM, corazón español, alma italiana.
1: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

0: In Spagna sono le 4 del mattino, le 3 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Alza il volume, sei su Axel FM.

0: alza il volume. Sei su Axel FM.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Autunno ufficialmente entrato oggi, 23 settembre, anche se noi l'abbiamo detto anche l'altro giorno che era autunno, vabbè, comunque siamo in autunno, temperature abbastanza accettabili. Buongiorno, buongiorno, buongiorno al vostro Cecantibus in questo mercoledì 23 settembre 2026. Ragazzi, il tempo va, e allora andiamo anche noi avanti. Anche questa mattina nel sommario della nostra trasmissione avremo Marco Roma, poi avremo Peperoncino, Lucia, chissà se ci saranno, avremo i cantanti che si presentano, avremo il commento al campionato che poi farà un po' di pausa perché c'è la nazionale con il nostro Alfio dopo le 6, e avremo tutte le nostre rubriche, gli anni 60, vedremo se riusciamo a metterci anche qualche barzelletta stamattina, vediamo. E siamo sempre qui. Però la prima cosa che facciamo, come al solito, è il saluto delle radio, che lo facciamo solo all'inizio della trasmissione, perché ormai basta così, lo facciamo una volta, e andiamo con il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: E questo è appeso a un filo di Stefano Manenti.
1: Come un quadro della vita sopra un muro, come la sento forte questa inettitudine in questo universo, che solitudine. Appeso al filo tu non sai come vorrei riavvolgere il naso sugli errori miei.

0: E allora andiamo a fare i nostri saluti delle 4:44, le anticipiamo un po' perché poi dopo con Marco ci mettiamo a chiacchierare e ci scordiamo.
1: 4:40 e 22 secondi.
0: Infatti sono le 4:22 secondi. Salutiamo ATM, Trenord, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro amico Ernesto, la nostra amica Celeste, che si è svegliata alle 4:27 stamattina. Buongiorno Celeste. Abbiamo detto anche buongiorno ad Ernesto e a tutti coloro che sono con noi. Salutiamo anche il nostro amico Francesco, che insomma dobbiamo pregare per lui perché ci vegli da lassù con tutte queste ingiustizie, con queste guerre ed altro. Salutiamo anche Simona che ce l'ha segnalato e salutiamo anche la nostra amica Stella, che da lassù è una stella e speriamo che anche lei stia vicino a noi, che siamo rimasti qua giù. E allora adesso arrivano i saluti di Marco e poi sentiremo Marco in diretta. Allora vediamo a chi sono gli auguri di oggi.
2: Tanti auguri a Richards, tanti auguri a Julio Iglesias, ricordiamo Aldo Moro. Da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno, l'arcobaleno più bello che ho vissuto lo vorrei vivere ancora insieme a te su un bel tramonto. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Eccoci, arcobaleno. E allora andiamo a vedere se Marco Roma è in linea adesso in diretta.
3: Rilevamento zona, carica batteria 98. Avvia videochiamata con Marco, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto canale.
0: Inviamo la chiamata. Avvia.
3: WhatsApp, riduci finestra chiamata, pulsante. Stai chiamando chiamata vocale.
0: Buongiorno, mi dice che sto chiamando Marco Roma, saluto Canoro, buongiorno.
3: Voce non attiva.
0: Ecco.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno, come si va? Siamo in viaggio.
4: Siamo in viaggio, siamo in viaggio. Allora, c'è un viaggio, mandiamo il link a Giovanna che sta dietro di me con la macchina.
0: Ah, dobbiamo mandare il link. Mandiamo il link.
4: Ok, mandiamo il link così lei si connette.
0: Sì.
4: Ecco qua.
0: Ecco qua, abbiamo mandato il link.
4: Sì. Telefono all'orecchio.
0: Telefono all'orecchio.
4: Pronti.
0: Pronti, attenti.
4: Come va?
0: Attenti via, benissimo.
4: Facciamo come Philip Simmons. 9, 8, 7,
0: 6,
4: 6, 5, 4, 3. 2, 1. Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno. Buongiorno. Come si va?
0: Come si va?
4: Si inizia? Si inizia?
0: Si inizia, si inizia anche in questo mercoledì di autunno.
4: Sì, comincia comunque fa, cioè 15 gradi.
0: Anche qui.
4: E si sente il freschetto, eh? Si sente.
0: Vabbè, meglio il freschetto che il caldone dell'estate.
4: Ah, sì.
0: In questo periodo.
4: Sì, sì.
0: Anche se la giornata, sì. Speriamo che sia bella anche per le vendite. Allora,
4: sì, speriamo.
0: I ragazzi Damiano e Eleonora dormono, sono svegli.
4: Guarda, abbiamo provato a chiamarli ieri alle 9:45 di sera, che lui faceva comunque mattina di solito.
0: Sì.
4: Ma non si è svegliato, dormiva.
0: Alle 9 già.
4: È strano perché lui faceva alle 4-5 di mattina.
0: Come me che si mette alle 10:10, 10:15.
4: questa nuova fidanzata lo manda a dormire presto.
0: Come me. Vabbè, sì. Solo che sono senza niente, lui ce l'ha. Va bene, allora. Allora io per forza devo impormi di dormire, se ne poi alle 3 non mi sveglio. Dunque,
4: facciamo un avviso di trovare una ragazza bella per te.
0: Vabbè, ma ormai una certa età, insomma,
4: si abitua
0: senza, assolutamente. Poi insomma la solitudine certe volte, sai, uno si sveglia, si alza, si gira, dai fastidio pure certe volte.
4: Sì, sì.
0: Allora stamattina
4: sì.
0: Cosa dedichiamo ai Colombini, a Giovanna e alla difficoltà di questa mattina?
4: Allora, questa mattina io la dedico a Giovanna, perché la canzone l'ha scelta lei.
0: Sì.
4: È un indovinello difficile. che dobbiamo scegliere una nazione difficile perché non deve azzeccarla.
0: Tu lo sai che oggi è anche San Padre Pio, quindi durante la trasmissione alle 6:45 manderemo la canzone di Padre Pio, perché c'è una canzone di Padre Pio che ha fatto Gigione.
4: Pensa, bellissima. Lo sai, giravo le cattedrali e le chiese all'interno a Vienna.
0: Sì.
4: E siamo entrati in questa chiesa viennese e c'era subito sulla destra la statua di Padre Pio.
0: Ecco. Quindi, vedi?
4: Sì. Una bella cosa è comunque tedeschi, austriaci, comunque sono venerano un santo
0: che è stata una storia. È stato uno dei santi della storia recente, ecco, quindi praticamente.
4: Sì, certo. C'era lui con Maria Teresa di Calcutta.
0: E beh, quindi insomma. Allora, vediamo sto titolo.
4: Allora, il titolo è molto breve, uno dei titoli più corti al mondo, penso. Due lettere, Verona Ancona, va, con l'accento sulla va.
0: Va. Io ho pensato, va. Tu, va.
4: Vediamo se ci riesci. Se ci riesci, spengo tutto. Non vengo in diretta stasera.
0: Allora, intanto ricordiamo chi c'è in diretta stasera.
4: Stasera abbiamo un grande ospite dal Grande Fratello, l'Isola dei Famosi e la pupa il secchione, Aristide Malnati.
0: Aristide Malnati, ricordiamoci, non Malnati, Aristide, con noi alle 20:20 di sera, come tutti i mercoledì, 20 di sera, Aristide Malnati, sempre su questa frequenza e su tutte le radio che si collegheranno con noi. Bene, va.
4: Allora, madonna mia.
0: Albano?
4: No.
0: No, perché è il mio pensiero, sì. Ma
4: ah, è vero.
0: Vita.
4: Vita se ne va.
0: Cantamelo.
4: No, invece lui dice va, fammi. Allora, lui è cantante neomelodico napoletano.
0: Ai.
4: Non è maschio.
0: Non è che fosse vai?
4: No, è proprio va. No. Ho riguardato bene in questo momento anche nel video.
0: Sì.
4: E lui è va con l'accento sulla A.
0: Sì.
4: E è stato premiato da Mario Merola come cantante, uno dei cantanti emergenti da Napoli quando è uscito all'inizio. Premio Mario Merola, premiato da lui proprio.
0: Sal Da Vinci?
4: No, non è Sal Da Vinci, però molto più giovane, perché Sal Da Vinci c'ha una sessantina?
0: Sì, più o meno, sì.
4: 62. E lui ne ha 40. È soprannominato il principe.
0: Clementino?
4: No.
0: Vabbè, che Clementino vuole c'è una certa età, eh.
4: Ormai penso di sì. Ci avrà più di 50.
0: Clementino no.
4: No. Perché allora, poi Clementino canta rapper, invece lui canta il neomelodico proprio, quello sai, strappalacrime. Fammi vedere.
0: Carmelo Zappulla?
4: No. se conosci Zappulla, questo è facile.
0: Io li conosco ma non li ascolto mai. Ah, è facile, è anche facile allora.
4: Eh beh sì, cioè, è conosciuto, eh.
0: Ma non è che è siciliano e canta napoletano?
4: Allora, quello là è Angelo Famao e Daniele De Martino, sono due siciliani e cantano napoletani.
0: Sì.
4: Lui, tra tutti questi siciliani che cantano napoletano, lui è veramente nato a Napoli.
0: Ah.
4: Lui è napoletano puro, non è uno dei pochi napoletani.
0: Non è che si chiama Gianni Celeste per caso?
4: No, perché poi Gianni Celeste ha penso che era 65.
0: Non lo so che età, ma anche lui c'è una...
4: Sì. No, lui ti dico l'età. Lui ha 40 anni spaccati dell'86.
0: Ma allora proprio non saprei chi può essere, se non mi dà qualche indizio più.
4: Prendere o lasciare album prodotto da Gigi D'Alessio, ha prodotto il suo album, il secondo album.
0: Ecco, in questo momento arrivi un po' vibrato, eh? Quindi sappi che
4: la Sonic Music, terzo album.
0: La Sonic Music. Giova, va! Scusa, Jazz, che mi permetto di scherzare.
4: Giovanna, ti sto ascoltando comunque. Giovanna, l'hai messo in difficoltà, eh?
0: Io poi il neomelodico non è che mi piaccia molto, quindi insomma.
4: Allora, se vuoi, posso svelare il nome di battesimo e così poi ti ho detto. Ti ho detto tutto.
0: Se mi dici il nome di battesimo.
4: Anche perché il nome di battesimo. Il nome suo, vabbè. È facile, sarà solo lui comunque, penso. Come cantante.
0: Ah, cioè basta il nome di battesimo.
4: Sì, penso di sì. Giovanna ride comunque.
0: Giovanna ride.
4: L'hai messo in difficoltà. Oggi facciamo cantare Giuseppe Napolitano.
0: Io piango anziché ridere.
4: Allora, il nome di battesimo è Rosario.
0: Rosario?
4: Sì.
0: Vabbè. Non è che mi aiuti tanto poi.
4: Allora, vabbè, che poi.
0: Non mi aiuti tanto con Rosario, eh.
4: No,
0: No, proprio le mie meningi, per quanto vecchie. Si vede che la senilità e l'Alzheimer avanza, sì.
4: E stavolta l'abbiamo messo in difficoltà. Allora, Rosario, le prime due lettere mi
0: Mirabella?
4: No. È come quando stai su una barca e da lontano vedi qualcosa che non vedi.
0: Mira.
4: Vedi un'isola ma non c'è. L'isola che non c'è.
0: Vedo l'isola che non c'è. Miraggio!
4: Bravo!
0: Sì, però non lo conosco.
4: Non conosci la saga Miraggio?
0: No.
4: Tra i cantanti neomelodici. Allora, Rosario Miraggio, Daniele De Martino, Angelo Famao, Gigi Gianni Celeschi.
0: Allora, io ti dico, Daniele De Martino l'ho intervistato, quindi lo conosco. Gianni Celeste, più o meno sì, l'avrò sentito qualche volta. Ma Rosario Miraggio va, non lo so. Vediamo se.
4: Silenzi, pensa a te, si sonna a te. Sentiamo. Sono cotto d'amore, voglio solo te. Questo è Angelo Famao.
0: Ah. Vediamo se Rosario Miraggio lo cerca il nostro software.
4: Ma sicuro, il principe.
0: Io non credo. Rosario Miraggio va. Dici che è questo?
4: È lei.
0: È lei? Mazza, il software. Il software. Mannaggia, il software l'ha trovato. E allora noi ci risentiamo dopo alle 7:10 per ricordare il nostro Aristide Malnati e ci sentiamo dopo. Eventualmente dovesse mancare la Lucia o il Raffaele, io ti richiamo alle 5:15.
4: Sì.
0: Altrimenti
4: sì.
0: Se hai qualche cosa da comunicarci, il numero 350 lo sai, ci puoi chiamare su quell'altro numero, ok? Ciao, a dopo.
4: Ciao Giovanna. Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, eccoci ancora una volta qui per il dialogo nel buio e per parlare con le amiche e gli amici che sono stati in questo percorso. Parliamo prima, diamo i vostri nomi, il nome di...
2: Chiara.
1: Martina. Ancora?
2: Siamo noi due.
1: Chiara e Martina. E Vittoria?
3: È andata a prendere.
2: Sta arrivando.
1: Vabbè, comunque c'è anche Vittoria e poi chi c'era più che ha già dato il nome?
3: Abbiamo poi Ginevra, Martino, per... Riccardo, Gioele. E Susanna.
1: Bene, abbiamo dato tutti i nomi, poi man mano, questo perché noi lo metteremo sul podcast. E allora iniziamo a parlare con la prima di voi.
2: Chiara,
1: raccontaci chiaramente cosa è successo in questo dialogo, dove ti sei divertita e dove invece hai avuto un po' di difficoltà.
2: Allora, abbiamo iniziato entrando in una stanza semibuia,
1: sì,
2: in cui abbiamo preso i bastoni. E siamo entrati in un parco con il ponte e dovevamo trovare anche una panchina su cui sederci.
1: Sì.
2: Poi successivamente abbiamo toccato i dipinti e dovevamo riconoscere i monumenti.
1: Sì.
2: E poi siamo entrati in una città in cui c'erano tutti i rumori, marciapiede.
1: E tu ti sei divertita?
2: Sì, mi sono
1: bello
2: divertita.
1: Qual è stato?
2: La città è stata più bella, ma anche più difficile.
1: Passiamo il microfono a qualcun altro.
2: Vittoria. Ciao.
1: Ecco qua, dov'è la Vittoria? È qui che passa. Per te il momento più bello del dialogo qual è stato, Vittoria?
3: È stato quando abbiamo dovuto riconoscere i monumenti di Milano con il tatto.
1: Sì, quindi tu hai riconosciuto il Duomo?
3: Io tutti li ho riconosciuti. Anche il Partenone.
1: Anche il Partenone di Atene.
3: È stato molto bello perché magari al primo impatto è un po' difficile, però dopo che vai avanti capisci meglio tutto.
1: Bene, e invece nel bar come te la sei cavata?
3: No, abbastanza bene, anche perché io la prima del tavolo, quindi comunque mi vedevano subito. E
1: cosa hai bevuto tu nel
3: bar? Il succo alla pesca.
1: Il succo di pesca. Bene, sentiamo un'altra persona.
4: Ok.
1: Chi viene?
4: Martino,
1: raccontaci tu invece il tuo percorso, com'è andato?
4: Beh, allora, sicuramente è stato molto bello.
1: Sì.
4: Avevo inizialmente un po' paura, un po' tanta, sì. E ansia perché... Non

0: a parlare al bar, sì.
1: Con le domande. Tu che hai bevuto? Che hai bevuto tu?
0: Coca-Cola.
1: Un Coca-Cola. Microfono ancora? Ah? C'erano anche dei ragazzi, mi pare, o no?
0: Si vergognano.
1: Allora, niente ragazzi, abbiamo finito tutte quante. È rimasto qualcuno?
0: Qualcun altro?
1: Susi, sentiamo.
0: Beh, arriva la Susanna.
1: Susanna, eccolo qua. Ecco, Susi invece com'è andata per te?
2: Bene, bene, è stato molto bello.
1: Ti sei divertita?
2: Sì, sì.
1: Quali sono stati i momenti più belli?
2: La parte che mi è piaciuta di più è stato la città.
1: Sì.
2: Dove c'era anche il mercato, il marciapiede, la macchina. Mi sembrava molto, molto bello. Anche perché c'erano anche i suoni.
1: Sì. Quindi c'era un po' di tutto. Al bar tu cosa hai bevuto, Susi?
2: Succo al lace. Sì.
1: Avete qualche domanda da fare sul mondo dei non vedenti ancora oppure vi hanno raccontato già tutto?
2: Ci hanno raccontato, però personalmente io non ce la farei mai a...
1: Sì, ma hai qualche domanda da fare sul mondo dei non vedenti?
2: No.
1: Allora ragazzi, contiamo da 3, 2, 1 e diciamo tutti insieme viva dialogo nel buio. 3, 2, 1.
3: Viva dialogo nel buio!
1: Grazie e risentirci.

Contabili International Radio, sono Riccardo Vello e vi presento il mio ultimo singolo dal titolo La vita che passa. Buon ascolto e buona radio a tutti. Ciao, a presto.

questo è lo spazio dedicato alle persone che vogliono mandare un loro brano, come registrato in studio di registrazione in MP3, con una breve presentazione, e andiamo con un'altra persona che si presenta.

0: International Radio. Sono Xenio, al secolo Eugenio Cugnoli, da Genova. Sono bassista, cantante e producer. Mi trovate su tutti i principali store digitali e su Facebook, basta che cercate Xenio, e sono anche su YouTube. Vi voglio presentare un brano che fa parte di una trilogia di brani che sono nati durante il Covid, quindi sono brani molto personali con delle tematiche a me molto care. In particolare questa tematica di questo brano tratta il tema del bullismo, della prevaricazione, di tutte quelle persone con un ego smodato che cercano di oscurare gli altri come se fossero l'unica stella che brilla nel cielo. Infatti il titolo è Like the Only Star. Il testo è di Maddalena Descalzi, che ha curato anche l'immagine di copertina. Vi lascio adesso all'ascolto del mio brano, per l'appunto dal titolo Like the Only Star.
1: Like

sono Raffaele Rubino e sono un poeta cantautore di Pescara. Sono anche uno scrittore, infatti ho scritto un romanzo dal titolo La stanza d'albergo che mi ha dato la gioia di vincere un concorso nazionale. Qualche concorso l'ho vinto anche con la poesia e con la musica, sempre a livello nazionale. Potete comunque cercare tutte le curiosità su di me sui social, per esempio su Facebook e su Instagram. Se scrivete Raffaele Rubino Art troverete tante piccole novità e curiosità che mi riguardano. Cosa dire di me? Per esempio, vi posso raccontare che sono stato un giocatore di basket semiprofessionista a livello C1 e B2 in campionati sempre del centro-sud Italia, e sono stato fortunato perché, come con la musica, ho potuto trasformare una mia grande passione anche in un lavoro. Oggi potete ascoltare tutte le mie canzoni su YouTube, su tutti i digital stores, su Spotify, su Amazon, insomma ovunque gratuitamente, o se volete sostenere la mia arte anche a pagamento su Amazon e gli altri stores a pagamento. Comunque Raffaele Rubino è ovunque e potete cercarmi e sostenermi come volete. Questa volta ho pensato di farvi ascoltare un mio brano dal titolo Nuova Intelligenza, e anche questo, come altri, l'ho sognato. Pensate un po', ho sognato di stare ai piedi di un palco ad ascoltare una band che cantava e suonava questa canzone. C'era una cantante donna, un chitarrista elettrico, un basso elettrico e una batteria. Sono stato fortunato perché ho sognato praticamente la canzone già con il testo, la melodia e l'arrangiamento belli che pronti. La canzone parla di un insight, cioè di un momento in cui finalmente capisci qualcosa di nuovo e ti liberi dal bisogno di dipendere da qualcosa o da qualcuno. Vi lascio allora all'ascolto del mio brano dal titolo Nuova Intelligenza Remix.

0: agito, io non mi agito più.
1: Schermo oscurato.

0: Marco Rubino, Paolo Rubino, e noi siamo con Lucia. Buongiorno Lucia.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti quanti, agli ascoltatori e alle radio collegate Disability International Radio.
0: Ecco, non abbiamo ancora il peperoncino perché dobbiamo collegarlo. E allora, se tu mi dai il tempo che racconti qualcosa, io collego il peperoncino, altrimenti metteremo un brano.
1: Allora, intanto niente, siamo praticamente
0: in autunno.
1: In autunno, anche se in autunno relativo, perché come vedete le temperature sono ancora un po' al di sopra della media, anche se insomma, dice che dovrebbe arrivare un fronte che diminuiranno un po' le temperature, eccetera, eccetera. E questo è un po', siamo probabilmente a fine settembre e la prossima settimana ci sentiremo, che è proprio alla fine di settembre. Si avvicina il nostro arrivo a Varese, stanno anche arrivando le prenotazioni, perché oltre appunto alla giornata in cui ci sarà questo torneo, all'interno di questa giornata noi saremo presenti con una dimostrazione per chi lo vorrà, dove appunto potremo dimostrare la nostra, far vedere la nostra scacchiera, far vedere come si gioca come non vedenti, insomma, e già stanno arrivando già le prenotazioni, questo ci fa molto piacere, perché così appunto chi vorrà conoscere, chi vorrà avvicinarsi al gioco degli scacchi, aspetta, lo potrà fare appunto venendo a trovarci a Varese al MIV, che è un multisala cinematografico che si trova appunto proprio al centro di Varese. Questo è un po'
0: il tutto,
1: un po' il nostro immediato futuro. Poi ovviamente, come molti di voi sanno, noi saremo anche ad Abano Terme a fine ottobre per un torneo anche qui, però questo è un torneo di 4 giorni ed è un torneo diciamo ancora
0: anche ritemprante in questo caso.
1: Ah sì sì, questo sì, perché è una formula diversa, dove la mattina si gioca e il pomeriggio ci si riposa, si va in piscina, si fa quel che si vuole.
0: Ed è arrivato il peperoncino.
1: È arrivato il peperoncino, e un buongiorno al nostro peperoncino.
2: Eccoci. Allora, intanto salutiamo tutto l'ascolto e una buona giornata per tutti.
0: Sì. Il peperoncino ci darà qualche notizia, poi avremo il nostro caro Dennis.
2: Marco diretto, no, non ne ho notizie perché me la sono dormita la calcio stamattina, non ho sentito ancora notiziole.
0: Ah, quindi siamo senza notizie. E allora, per il momento, non so, ascoltiamo un brano dei Ricchi e Poveri che dice Voulez-vous danser, tanto per svegliarci un attimo.
2: Voulez-vous danser.
0: E poi sceglierete voi il brano insieme anche al nostro cuginetto.

0: Già, voulez-vous danser? Siamo qui insieme a voi. Invece, se qualcuno ha bisogno a Rovigo di un consulente CAF, chiamate, entrate, uscite, out, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione DTT, uso del gestionale QWeb, eccetera, vari, archivio cartaceo e anche informatico, problematica solving, riparazioni PC e segretariale, può chiamarci e noi daremo il numero di Claudio, che sta cercando lavoro in questo settore. Anche perché oggi lavorare, insomma, è importante. E allora salutiamo il nostro Claudio e i ragazzi sono qui, Lucia e il nostro peperoncino.
1: Eccoci qua, tutti pronti.
0: Tutti pronti anche questa mattina.
1: Abbiamo anche il cuginetto che ci dirà, saluterà tutti.
0: Sì, però prima del cuginetto, lo volete fare voi una richiesta o vogliamo sentire il cuginetto?
2: Cuginetto,
0: aspetta peperoncino, che non ti senti bene, però eri un po'
1: io il peperoncino non lo sento proprio.
0: No, ma era lui che era fuori squadro.
3: Rispondi pulsante messaggio vocale, sì, durata sì. 1 minuto e 2 secondi.
0: Adesso sì, adesso arriva il cuginetto. Invece
3: registrazione bloccata.
4: Eccolo. Buongiorno a tutti e buon mercoledì. Un salutone a te Giuseppe e a tutti i tuoi ascoltatori. In questa mattinata saluto Peperoncino, Lucia, Marco Roma, il capitano Marina, e voglio salutare anche Antonello e Daniela di Danto Radio. Bene. Questa mattina ti richiedo Sei unica di Antonello Venditti. Bene, un salutone ancora a tutti voi e naturalmente un salutone sempre da Dennis, e noi ci risentiamo alla prossima. Bene, ciao e grazie mille.

0: Beh, ha scelto il brano Unica di Antonello Venditti, il nostro cuginetto che abbiamo salutato.
1: Esatto.
0: Ecco, allora, notizie buone non ce ne sono, come al solito.
1: Ma neanche brutto, perché ancora non l'ho sentita.
0: Però buone non ce ne sono.
1: No, comunque, insomma, ieri sera comunque ce ne sono pessime.
0: Ieri sera, quelle che ho sentito. Quelle che ho sentito anch'io, allora.
1: Esatto, cioè proprio così, quindi c'è sempre peggio, ogni giorno se non ce n'è uno ce ne sono due di omicidi, insomma, di cose, o femminicidi, perché la morte di una donna vale di più, e quindi diciamo che è una situazione, ecco, veramente pesante ormai.
0: Ecco, adesso si è parlato un po' tanto, parliamone anche noi, ma secondo voi il Taviani ha detto che le persone con le gonne lunghe sono più affidabili. Lucia, cosa pensi di questa?
2: Mi sembra proprio, guarda, una cosa che cioè ti sembra una cosa normale, cioè, uno si affida, è più affidabile perché c'ha la gonna lunga, ma per favore, cioè, non ha proprio senso.
0: Dici, se lui dovesse fidarsi di una persona per il figlio, che consiglierebbe la ragazza con la gonna lunga e non la ragazza con la gonna corta. E qui, insomma, poi è scaturito un grande...
1: No, nel senso che dà più indice di cura, di attenzione a non passare per una... Insomma, perché con questi musulmani che ci sono, è una cosa che mette ancora più a rischio quella corta, nel senso, loro hanno questa concezione, rischio poi che...
0: E poi è arrivato il velo nelle scuole, il 30%.
2: Sì.
0: Ecco. Quindi vuol dire che se una classe è di 20 bambini non ci possono essere più di 6 stranieri, il 30%.
1: Ma d'altronde come fai a seguirli? Perché specie quelli che non parlano completamente italiano, che ti arrivano col barcone, con i genitori, e nessuno di questi parla un minimo di italiano, come fanno a giocare con gli altri bimbi, a fare lì ci vogliono quei 2 o 3 anni di
0: assestamento,
1: nozioni di base, di cose date, e poi dopo si passa all'integrazione, ci mancherebbe altro, ma li devi mettere nelle condizioni di potersi integrare, se no comunque se lo fanno da soli, detto, perché si cercano fra di loro, perché, con chi comunicano.
0: Ecco, perché se fosse il contrario, il 90% di bambini stranieri e il 10% di italiani, sarebbe un doppio ghetto poi.
1: E certo, ti escludono loro
0: e sarebbe un ghetto doppio. Bene, allora
1: sono già in maggioranza in tante scuole.
0: Chi sceglie un brano adesso, visto che il nostro oggi, a proposito, è anche San Pio.
2: Eh sì, oggi 23.
0: Noi abbiamo detto già che alle 6:45, dopo la poesia, avremo il brano di Gigione, che si chiama Padre Pio, un brano di Padre Pio di Gigione. Lo ascolteremo.
2: Ma io sceglierei Gianna Nannini con Meraviglioso Errore.
0: Meraviglioso Errore, sì, quello del...
2: Cioè, l'ultima.
0: Sì, uscita.
2: Ricerca, pannello, 2 di 4, spazio.
0: Sì, che vede,
2: beh, però non meno.
0: Vede i pesci volare, le balene volare. Meraviglioso errore.
2: Errore, sì.
0: Sicuramente esce già così. A parte che forse esce anche chiedendolo al software. Finto di ricerca, meraviglioso errore, video, brano, già nella... Eccolo qui che arriva, meraviglioso errore.

0: Le balene volare!
1: Lassù,
0: si vedono queste balene volare? No, direi proprio di no.
1: Anche questa finisce improvvisamente, vedi, mia canzone.
0: No, questa però diciamo che un po' lo fa capire che sta per finire.
1: Ah.
0: Sì, un po'. Sì, perché... cioè la prima volta magari dopo che la sei una volta, la seconda volta sai che finisce.
1: Ah, ecco perché. Sì.
0: Invece le altre così non sai che finiscono, ti lasciano all'improvviso. E allora questa sera non so se tu lo conosci, un certo Aristide Malnati. È stato al Grande Fratello, GF, all'Isola dei Famosi e anche alla Pupa e il Secchione, quindi programmi che noi non vedenti, sì, programmi che noi non vedenti in genere non siamo avvezzi a vedere, vero Peperoncino?
2: Esatto.
0: Quante volte hai visto il Grande Fratello, Lucia?
1: Beh, io l'ho visto allora un po' quando c'era Gerry Longo, che qualcuno di voi avrà sentito nominare.
0: Ah, perché
1: e poi quando c'era, ma proprio le primissime edizioni, diciamo. Poi non l'ho più portato. Ecco.
0: Peperoncino, quando ha visto il Grande Fratello?
2: Ah, io le prime puntate della prima edizione,
0: quindi quella del 2000, pure la io sì,
2: quando c'era Pietro Varicone,
0: ecco, sì, che
1: Varicone, sì. Le prime edizioni,
0: sì,
1: è morto. Ma anche Gerry Longo faceva parte delle prime, sarà stata la terza edizione, più o meno.
0: Ecco, poi era
2: stato più guardato.
0: Le Isole dei Famosi, ricordo che c'era Pappalardo.
1: No, quella non l'ho mai guardata, neanche la Pupa e il Secchione, l'ho sentito nominare, ma non l'ho mai persa, cioè non mi sono mai...
0: Ecco. Anche perché diciamo che per noi sono molto visive, quindi non ci sono molte descrizioni, sono almeno così non...
1: sì, senz'altro.
0: Però comunque per tutti gli altri, Aristide Malnati questa sera ci racconterà le sue esperienze con il Grande Fratello, con l'Isola dei Famosi e anche con la Pupa e il Secchione a 20 di sera come al solito. Bene, poi invece ritorneremo a Romi di sera, non più di pomeriggio, a partire da venerdì 2 ottobre, quindi 2 ottobre dalle 20:30 alle 22:30 con i nuovi cantanti che si presentano in diretta con noi.
1: Quindi quasi in notturno.
0: Quasi in notturno, sì, vuol dire che la mattina abbiamo non è mai troppo presto, poi abbiamo
1: esatto.
0: non è mai troppo notte.
1: Sì, infatti.
0: A Romi di sera, vabbè, quel giorno sarà una... Bene, allora chi sceglie un brano? Peperoncino.
2: Ma io pensavo alle donne costano, vecchissimo.
0: Le donne costano, però chi era il titolo giusto, qual era, però a parte che se lo
1: so, infatti
0: deve essere di Ornella Vanoni, però il titolo giusto no, scriviamo le donne costano, ma dovrebbe uscire Vanoni, credo io,
2: credo che forse sia Vanoni,
0: però non è le donne costano, un titolo diverso, qua ci vuole Marco Rocco.
1: No, il titolo è diverso, sì.
0: No. Vediamo, noi scriviamo le donne costano, no?
1: Sì, vabbè, può darsi anche che te lo dia così, eh?
0: Ricerca.
1: È selezionato.
0: Vediamo un po' se. Orientamento bloccato. Vediamo, Vanoni. Buona amnesia.
2: Anche io, bellissimo. Sì, è più ritornello quello.
0: Che è un principio di Alzheimer, secondo me. Comunque,
2: adesso sono.
0: Ah, ecco. Ricetta di donna è il brano.
1: Sì, credo che sia quello.
0: Sì, beh, non ci saremmo mai arrivati. Sì. Meno male che il software è intelligente. Con tutto questo
1: intelligenza. Sì, infatti, adesso.

0: Eccole qui, le donne costano. Eccole qua. Abbiamo trovato.
1: Allora. Esatto. E sono le 5:47 minuti.
0: 5:47.
1: E insomma,
0: ci avviciniamo anche alle partite, il fermo del campionato per 15 giorni, 20 giorni.
1: Per la nazionale?
0: Sì, infatti Alfio tra un po' ci parlerà dell'ultima giornata, che è stata pirotecnica, insomma ci sono stati parecchi gol.
1: Domenica non giocano?
0: No, giocheremo venerdì mi pare alle 20:30 con il Belgio.
1: Quindi questa settimana venerdì c'è l'Italia col Belgio, non lo sapevo.
0: Sì, io ricordo
1: con il nuovo allenatore, diciamo, giusto?
0: Con l'Italia. Diciamo nuovo vecchio.
1: Vabbè, sì, certo.
0: Nuovo allenatore. Sì, nuovo vecchio allenatore, ovvero Carlo Mancini, quindi insomma.
2: Carlo sarebbe stato Ancelotti.
0: Ah, Carlo Ancelotti, è già vero.
1: Carletto Ancelotti.
0: Ecco. Comunque ho visto che ci sono parecchi giocatori con cognomi stranieri che vengono da squadre straniere perché sono oriundi, sono nati in Italia.
1: Evidentemente sono naturalizzati. Hanno cittadinanza, perché sennò.
0: Sì.
2: E quindi non ci qualificheremo perché non gliene frega un cacchio dell'Italia.
0: Però ci sono questi oriundi Africa che sono nati comunque in Italia e quindi sono cittadini italiani e preferiscono giocare giustamente in Italia.
2: No, aspetta un attimo, non ce l'ho io so soli, ma se sei nato in Italia hai la cittadinanza.
0: Quindi non c'è preferenza, sei italiano.
2: Loro saranno magari naturalizzati per motivi sportivi, che è una delle ragioni per cui puoi prendere la cittadinanza.
0: Però giocano con noi. C'è anche un giocatore svizzero che gioca, un certo Romano, che ha scelto di giocare con l'Italia comunque. E sono tanti giocatori, poi c'è qualcuno vecchiotto c'è pure, però sono molti giocatori nuovi che vedremo venerdì sera alle 20:45 scendere in campo per questa nuova Italia che
2: sono musica italiana.
0: Si qualificherà per i campionati del 2030? Chi lo sa?
1: Chi lo sa? Intanto ci saranno gli europei prima, però nel 2028, credo, no?
0: Sì, prima ci saranno nel 2028.
1: Quindi ci saranno prima quelli, poi dopo anche i mondiali. Cioè.
0: Ma no, gli europei sembra che ci arriviamo più facilmente, invece la qualifica.
1: Vabbè, passetto una volta.
0: Bene, sono le 5:50, scegliamo il brano con Lucia.
1: Allora scegliamo,
0: tanto che Peperoncino stava guardando qualche notizia. Hai visto qualche notizia, Peperoncino?
1: 5:51,8 secondi. Io sceglierei una cosa semplice, voglio sentire una cosa di Rino Gaetano che si chiama Sfiorivano le viole.
0: Sì, sentita varie volte.
1: Così, la canzone che non sento da un po', insomma.
0: Secondo me ce la dà anche senza che facciamo la ricerca.
1: Sì.
0: Sfiorivano le viole, Rino Gaetano. Sentiamo cosa succede. Sì, ce l'ha data. Eccola qui.

0: passata l'ora tripla da pochi secondi. Infatti era il 55.
1: Troppo lunga la canzone che abbiamo scelto.
0: Vabbè, però insomma, niente, valeva la pena.
2: Veramente motivante. Comunque, facciamo lo stesso la trip a quadro.
0: Beh, certo,
1: certo. Facciamo
0: sempre, abbassiamo il sottofondo. Era in si bemolle che la facevi tu o in do? In do. Era do l'altra volta, mi pare.
1: Sì, vabbè. È arrivata l'ora tripla. È arrivata

0: Oggi in questo 23 settembre 2026.
1: Abbiamo detto che è San Pio da Pietrelcina.
0: San Pietro.
1: Giusto?
0: Pio. E sono tanti i devoti San
2: Ed
0: Pio.
2: È anche il solstizio d'autunno.
0: Eh sì.
1: Ah sì, oggi è vero. Solstizio d'inverno. D'està? Oddio.
2: D'inverno, sì, solstizio d'inverno, sì. Inverno, me la sono
1: perché però non c'è l'arrivo dell'autunno, dovrebbe essere l'equinozio pure, no? Oggi.
0: Teoricamente sì, però al nord no.
1: Teoricamente sì, non è detto che sia proprio oggi, certo. Forse però l'equinozio segna proprio l'arrivo
2: degli astronomi oggi. Mentre una volta a calendario ci insegnavano che era il 21 di settembre.
0: Invece diciamo che a Roma forse è uguale la giornata, invece a Milano mi pare che il sole sorge alle 7:10, tramonta alle 19:24, qualcosa del genere, quindi ancora
1: non è equinozio
0: a Milano, no, però a Roma invece sì.
1: Ma anche a Roma, no, se è così è pure a Roma, però non può essere a Roma equinozio, non credo proprio.
0: Sì, perché le città, man mano che si scende verso il sud, verso l'equatore, c'è più l'equinozio.
1: Sì, però da Roma a Milano potrà variare di...
0: un quarto d'ora, 20 minuti, sì, più o meno sì.
1: No, non credo così tanto. Dici?
0: Penso
1: proprio. Devo far vedere.
0: Possiamo chiedere ad Alex a che ora sorge il sole a Roma e la cosa sarà fatta.
1: Sì, questo sì. Allora, sì, questo sì.
0: Alexa, a che ora sorge il sole a Roma? 6:59. Vediamo a che ora tramonta. Alexa, a che ora tramonta il sole a Roma? 19:08, quindi insomma siamo lì.
1: Vedi, per cui ancora non è comunque equinozio.
0: Vabbè, 6-7, due giorni arriverà.
1: Sì, certo.
0: Ecco, mentre vi ricordiamo che tra il 24 e il 25 ottobre arriverà l'ora solare, quella che poi ci porta a avere la notte già alle 5 di pomeriggio, praticamente.
1: Sì, l'ora solare sì. Purtroppo quelli sono i periodi che per me non sono peggiori, le giornate più corte, vabbè, d'altronde sono le stagioni, quindi si può fare niente.
0: Non si può fare niente, allora. Bene ragazzi, no. Noi ci sentiremo con voi col peperoncino più tardi.
1: Il 30 settembre, sì. Con lui fra un po',
0: sì.
1: Con me il 30 settembre.
0: 30 settembre, sempre alle 5:15 all'incirca, e ce ne andiamo con un brano degli anni 70 di Mia Martini che si chiama Minuetto. Bene ragazzi, allora a più tardi.
1: Dovrebbe essere scritto il testo da Franco Califano, se
0: sì. Ricordo. Sì, Franco Califano. A più tardi ragazzi, a dopo, ciao.
1: A tutti, buona giornata e buon lavoro a tutti gli ascoltatori.

Buongiorno a tutti e buon ascolto da Alfio Pricoco. Come sempre eccomi qui per parlare del campionato italiano di calcio di Serie A giunto alla quinta giornata. Passiamo ai risultati. Roma-Inter 2-2, Bologna-Torino 1-1, Fiorentina-Napoli 1-1, Udinese-Cagliari 0-1, Venezia-Lazio 0-2, Parma-Genoa 2-1, Monza-Lecce.

0: Lecce 2-1, Juventus Atalanta 2-0, Milan Lecce 3-0 e come ultima partita del campionato citiamo la vittoria del Frosinone, piuttosto inaspettata, sul Como per 2-0. Per una classifica che vede al comando tre squadre, ovvero Inter, Roma e Lazio con 13 punti, segue il Cagliari a 12, Milan 11, Juventus, Frosinone e Como 8 punti, a 7 punti troviamo Napoli e Sassuolo, a 6 Lecce e Atalanta, a 4 punti Udinese, Monza, Torino, Parma e in prosecuzione abbiamo le ultime tre squadre, ovvero il Bologna con 2 punti, Genoa 1 e Venezia 0. Quindi, come si vede, questa è stata una giornata piuttosto importante, dove lo scontro al vertice si è concluso in parità, come magari ci si poteva attendere, alla fine di una bellissima partita che ha visto la Roma nel primo tempo vincere nettamente per 2-0, ma una grandissima ripresa da parte dell'Inter che ancora una volta è riuscito a risalire e a rimontare due gol di scarto. La Lazio con questa quarta vittoria si porta a 13 punti e affianca le prime due squadre, quindi adesso abbiamo tre squadre al comando. Il Milan, cosa dire? Il Milan non ha cominciato benissimo, però è ancora lì con 3 vittorie e 2 pareggi e si è portato a soli 2 punti dalla vetta. Però dobbiamo dare certamente una nota di merito molto molto importante al Cagliari, che con i suoi 12 punti è a un solo punto dalla vetta e, tra le altre cose, al momento ha la migliore difesa, avendo subito soltanto 2 reti. In prosecuzione poi abbiamo una zona centrale, Atalanta, Lecce, Torino, Monza, Udinese, Parma con 4 punti, e queste squadre al momento sono così tranquilline, possiamo dire, mentre le ultime tre squadre, ovvero Bologna, Genoa e Venezia, rispettivamente con 2-1 punto e 0, chiudono la classifica e certamente, soprattutto direi, il Venezia, che dopo 5 giornate non è ancora riuscito a fare un punto, dovrà tentare di riprendersi al meglio, altrimenti le giornate continuano loro, la squadra lagunare, a non fare punti, e quindi non so alla fine dove si potrà arrivare se non alla cadetteria. Staremo un po' a vedere il proseguo del campionato, anche perché, come probabilmente saprete, per 3 settimane lo stesso campionato rimane fermo per gli impegni della nazionale, che giocherà contro Belgio e Turchia per la Nations League. Vedremo un po' come andrà, vedremo un po' come si ripartirà fra il 10 e l'11 di ottobre, e soprattutto se le squadre che al momento sono avanti in classifica o le ultime riusciranno a reagire e vedere un po' cosa potranno fare, sperando che non vi siano infortuni dei giocatori provenienti dagli incontri fatti con la nazionale. Staremo a vedere. Per adesso vi ringrazio tanto per l'ascolto, saluto tutti gli amici di Disabili International Radio e do appuntamento alla prossima settimana. Saluti e buon ascolto a tutti da Alfio Pricoco.
1: Come al solito esauriente il nostro Alfio, al quale lo salutiamo e gli facciamo anche un applauso perché è molto schietto. E adesso ascoltiamo i Dick, se io fossi un falegname, costruirebbe qualcosa.

se io fossi un falegname. Piace essere falegname, sì, svitare, fare. E allora non piove, ma noi facciamo piovere per Domenico Modugno. Piove, ciao ciao bambina.

0: piove sul nostro amore, però poi qualche volta si potrebbe avere anche nostalgia, non quella canaglia, la nostalgia di Don Bachi, nostalgia.
1: Se non fosse

fosse, perché tu sei così. Per quei tuoi grandi occhi, per colore della luna sul mare, per le tue mani che stringono il sole.

E così era il nostro caro Don Bachi. E adesso ascoltiamo Noi Due per Sempre, ed è Dori Ghezzi che ce lo propone, Noi Due per Sempre. Naturalmente ci sarà anche Wetz, credo, penso proprio di sì, se no...

tornerà da lui, da Pedro Pedro. Quindi amore sì in questo caso, anche se Celentano dice amore no, perché lei se torna da lui vuol dire che c'è l'amore per questo Pedro che gli ha fatto vedere le stelle, sì.

0: noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno Giuseppe, lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo. Dimenticava solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
1: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè 3 giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
0: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
1: viva
0: sempre
1: settembre.
0: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
1: Ciao Giuseppe, a presto.
0: Come vedete settembre sta finendo, gli argomenti di Elisa sono finiti, ma avremo ottobre sicuramente, e adesso sereno, e oggi sì è sereno.

0: Salviamo il salvabile, ma non salviamo dalla poesia Maria Grazia stamattina. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Questa mattina è una poesia particolare,
0: sì,
1: perché è stata scritta proprio per la ricorrenza della morte di Padre Pio, che è morto il 23 settembre del 1968, quindi compie 58 anni dalla sua morte.
0: Ecco,
1: quindi è l'anniversario della morte praticamente.
0: Certo, noi l'abbiamo già detto che oggi era San Pio e che avremmo mandato un brano di Padre Pio scritto da Gigione, un cantante napoletano, però oggi lo mandiamo perché è giusto che oggi si festeggi così. Bene, allora puoi partire con la poesia? Vai pure.
1: Sì. Il titolo è L'anniversario di San Padre Pio. È un giorno di grande festa, l'anniversario di Padre Pio, che ha operato miracoli d'amore che ci fanno capire che c'è Dio. O santo Padre Pio, a pregare ci hai esortato e il rosario hai recitato per accostarci di più al nostro Signore, che da sempre ci protegge con infinito amore. Ci hai dato un buon esempio di umiltà e cristianità per vivere senza lussi né spassosità. O santo Padre Pio, tu che hai elargito buone parole ai fortunati tuoi visitatori, ora che dall'alto del cielo ci guardi, nel chiederti ancora benedizioni, rinnoviamo la nostra devozione. Memori sempre della tua grande dimostrazione d'amore verso nostro Signore.
0: Grazie Maria Grazia, ci ritroviamo venerdì, ok?
1: Venerdì prossimo, okay.
0: Buona giornata, buona giornata.
1: Buona giornata a te e a tutti, ciao ciao.
0: Ciao.

0: Ed eccoci qua, il peperoncino che non rispondeva. Cosa faceva il peperoncino che non rispondeva?
1: No, ha squillato adesso e ti ho risposto.
0: No, no, ha squillato anche prima tutta una banda di squilli e non hai risposto. Vabbè, abbiamo riprovato la seconda volta. Abbiamo Marco Roma.
2: Buongiorno, io oggi sono fortunato perché sto in mezzo tra due donne.
0: Ah, vedi un po'.
2: Ma... al lato sinistro c'è Giovanna e a destra...
0: Buongiorno Giovanna, e al lato destro?
2: C'è, la, se ti ricordi, una vecchia voce, Simona.
0: Simona.
3: Ciao Giuseppe, come
0: Ciao,
3: stai?
0: Bene, buongiorno. Bene. Buongiorno alle due donne.
1: Sai che chi
3: buongiorno.
1: Chi in mezzo a due dame fa la figura del salame, no? Quindi...
0: Ha detto peperoncino, chi è in mezzo alle dame fa la figura del salame.
1: Vabbè. Due dame.
2: Due dame. Mica tanto. No, no.
0: E allora come si sveglia il mercato questa mattina? Come si sveglia il mercato stamattina, Marco?
2: Ebbene, ebbene. A parte un vicino che ha un camion è molto rumoroso.
3: Simone lo spegni,
2: se non lo spegni Simone ha detto gli stacchiamo la batteria.
0: Stacchiamo la batteria, bene. Allora noi ricordiamo intanto che questa sera alle ore 20 di sera avremo
2: Grande Fratello, l'Isola dei Famosi, la Pupa e il Secchione, anche se non è tanto secchione.
0: Sì.
2: Aristide Malnati.
0: Aristide Malnati, quindi collegatevi questa sera. Peperoncino, c'ha notizie nuove da darci?
1: No, direi pessime.
0: Pessime notizie. Tipo? Una.
1: Tipo
0: una,
1: che.
2: No! Oh.
1: Che succede?
0: No, vabbè, sono tra di loro.
2: No, no, no, è il camion che si è spento finalmente.
0: Ah, il camion, il camion spento.
2: No, tipo che veramente, no, finalmente.
1: Veramente stavolta credo che proprio si sia toccato il fondo sulla questione monetaria, perché per poco decimali siamo rimasti in procedura, ma ci togliamo presto.
0: Ecco, appunto, quindi...
1: e continuiamo a pagare le fesserie del buon Conte dell'epoca del bonus
0: di allora. E questa no. Invece di cose belle, cosa c'è invece oggi ad Anzio?
2: Da Anzio oggi c'è tante cose belle, abbiamo tante mutandine, poi c'è Simona oggi che ci aiuta a lavorare oggi, dice.
0: Capito.
2: Quindi si è svegliata stamattina, le si è apposta.
3: Siamo
2: alle 6:15 si è svegliata con noi.
0: Hai capito? Altro che noi che siamo svegliati.
2: Ha mantenuto la parola, ieri sera ha detto io verrò domani a Anzio.
3: Da sola, mica mi chiamo
2: Damiano.
0: Salutiamo Damiano che... Salutiamo Damiano che non ci assiste dal Vaticano questa mattina.
2: No.
3: Giuseppe, di la verità, ti sono mancata un pochettino.
0: Certo che tutti mi mancate quando non ci siete, è logico.
3: Meno male.
0: Ecco. Però manca anche Eleonora, quindi Eleonora pure. Insomma.
3: Dai, manca a far così, Giuseppe.
2: No, dai, oggi si Simona.
0: Bene, diamo un segnale orario, sono le 6 e...
2: 52.
0: No, 51 e 38 secondi, quindi abbiamo ancora 3 minuti e mezzo da poter investire in chiacchiere.
2: Allora, di che vogliamo parlare?
0: Parliamo sempre di Aristide, no?
2: Allora, Aristide, dopo la sua intervista, la settimana prossima, vabbè, c'è un grande tronista che è Simone Aruta, e beh, poi ha fatto Uomini e Donne, e forse dobbiamo fare due interviste mercoledì prossimo, perché c'è il manager di Aristide del bello d'Italia e Filippo Simaz, quello di mercoledì scorso.
0: Sì.
2: Voleva venire in diretta a farsi intervistare, pure lui ha fatto tutti i reality, il manager ha fatto tutti i reality pure lui. E poi ha detto che il mese d'ottobre uscirà l'articolo sul giornale sulle interviste nostre, quindi pubblicherà le interviste nostre.
0: Ah, bene, molto, molto sì. Bene questa cosa sì. Ci fa.
2: Quindi usciremo in sul giornale.
0: Bene, allora è una bella cosa.
2: Usciremo sul giornale. Già l'ha annunciato. Sì.
0: Bene.
2: Già l'ha annunciato.
0: Bene, allora a questo punto siamo quasi a 54.
2: E poi sabato sì. Al Teatro Ugo Betti
0: sì.
2: A Roma alle 16 e starò con
0: sarai con Geggia.
2: Con Geggia e tutti gli attori, i registi.
0: E farai dei reportage.
2: Vabbè, poi porto la cameraman.
0: E fai
2: c'è Giovanna che riprende.
4: Si sente io?
2: Lei riprende, io.
0: E tu registi.
2: Io intervisto dal vivo.
0: Tu
2: dal
0: vivo. E poi ci mandi dei.
2: E poi gli mandiamo registrata.
0: Bene, perfetto. Allora, 5.
2: Tutto
0: 53 sì. E 40 secondi abbiamo ancora.
2: Allora Geggia ha detto che ha raggiunto, grazie alla pubblicità che gli ho fatto, ha raggiunto il massimo degli attori. Ha raggiunto.
0: Ah. Perfetto, allora.
2: Infatti,
0: quindi...
2: mi ha mandato un messaggio l'altro giorno e ha detto basta pubblicità.
0: Ha raggiunto già i frequentanti sì. Del corso.
2: Sì, sì, ha detto già raggiunto oltre i 40. Perché lei non ne emette tanti, perché li vuole eseguire bene, perché poi li porta a fare casting.
0: Certo.
2: Dal diploma della Regione Lazio, d'attore.
0: Sì.
2: Vero. Quindi chiunque vuole andare, lei dal diploma della Regione Lazio, in più lei ti porta personalmente a fare casting dai registi, quelli importanti a Roma. Così.
0: Quindi per i 40 di quest'anno basta, ci vuole l'anno prossimo adesso.
2: Sì.
0: Va bene.
2: Sì, sì.
0: Allora, a questo punto contate tutti fino a 3 quando vi pare e facciamo partire la sigla.
2: Facciamo insieme?
0: Sì, c'è anche Raffaele.
2: 1, 2, 3.
5: Sigla. Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: Giuseppe Cesena che ringrazia anche questa mattina Raffaele. Ciao Raffaele, buona giornata.
7: Ciao caro, buona a tutti, anche a tutti voi, una buona giornata. Ciao.
0: Buona giornata a Simona.
8: Ciao Giuseppe.
0: A presto, buona giornata a Giovanna.
8: Buona giornata.
0: A Giovanna e buona giornata a Marco che sarà con noi questa sera a 20 di sera.
2: Stasera alle 20.
0: Aristide
2: Malati. La radio.
0: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti, a risentirci.
8: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: In Spagna sono le 5 del mattino, le 4 alle Canarie.
1: Il segnale orario di XLFM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
0: In Spagna sono le 6 del mattino, le 5 alle Canarie.
1: Il segnale orario di XLFM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
0: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25. In Spagna sono le 7 del mattino, le 6 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.

Elezioni di midterm, ma devo decidere se fare un accordo o annientarli, ha detto. E l'Iran reagisce, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, fanno sapere i comandi militari. Secondo indiscrezioni, tuttavia, gli inviati Witkoff e Kushner avrebbero incontrato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E a New York Trump ha anche firmato l'accordo con Danimarca e Groenlandia che attribuisce agli Stati Uniti il controllo esclusivo sulla sicurezza dell'isola artica. Quando Mattarella era ministro dell'istruzione invitava a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, lo ha detto la premier Meloni commentando le parole del capo dello Stato sul valore inclusivo della scuola. La tragedia di ieri mattina a Torino, morto in ospedale il bimbo di 7 anni investito sulla pista ciclabile mentre andava a scuola in bici insieme al papà, il conducente dell'auto si era subito fermato. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Axel FM, una radio spagnola che parla italiano.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: Su Axel FM arriva un altro successo.
1: Ma penso un po', vado di corsa e resto indietro e soffio il vento.
2: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
3: Ah beh, allora è facile, andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
4: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
5: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
6: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci i bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: XL FM, vibrazioni italiane, sapore spagnolo.
1: Mettiti in boss, sto viendo da doc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capita qualcosa.

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
1: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 8 del mattino, le 7 alle Canarie.
3: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
4: Axel FM, corazón español, alma italiana.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente degli Stati Uniti ha rivendicato successi senza precedenti della sua amministrazione in campo economico e in politica estera, rivendicando tutte le crisi internazionali aperte. Le parole più dure sono state per l'Iran. Nicola De Muro.
6: Non ha tradito le attese Trump, un discorso infuocato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, toccati i suoi temi classici, i propri successi, gli affondi all'ONU e al multilateralismo, minacce a Cuba, descritta come nazione fallita destinata alla libertà, insulti alla Corte Penale Internazionale definita una banda di teppisti e poi l'annuncio di due basi USA in Groenlandia con l'accordo poi effettivamente firmato dopo l'Assemblea con la Danimarca. Ancora la richiesta a Putin di porre fine alla guerra in Ucraina. Ma il nucleo dell'intervento è stato il pugno di ferro contro Teheran. La mia posizione è molto semplice: al primo sponsor mondiale del terrore non consentirò di possedere l'arma nucleare. Pur senza chiudere la porta a un colloquio con il presidente iraniano Pezeshkian a New York, Trump ha definito fallimentare la diplomazia ONU, sostenendo che per una vera stabilità sono inutili le parole vuote. Ha poi spiazzato la platea dichiarando: devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciare

0: militari di Teheran. Tuttavia sembrano restare aperti spiragli diplomatici. Axios riferisce di un incontro tra gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner con il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Tra gli altri interventi al Palazzo di Vetro, quelli del segretario generale dell'ONU Guterres, che ha parlato di spettro di pulizia etnica in Cisgiordania, del presidente brasiliano Lula. Il Brasile ha detto non è il cortiletto di nessuno. E poi Erdogan: Gaza è il più grande cimitero di bambini del mondo. Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, una misura di buon senso. Mi pare sia giusto portarla avanti. Lo ha detto la Premier Meloni commentando le parole di Mattarella, che lunedì ad Amatrice aveva detto: la scuola aiuta a non formare ghetti. Tirare per la giacca il Presidente della Repubblica cercando di trascinarlo, come ha fatto Meloni, sulla polemica strumentale del giorno è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato. È la replica della segretaria del PD Schlein alle parole della Presidente del Consiglio. Quella di Palazzo Chigi, aggiunge la leader Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo, lo certifica l'Istat, che ha confermato per il 2025 il rapporto deficit-PIL al 3,1%, un decimale sopra il consentito da Bruxelles. Giudizi diversi dal mondo politico, il meloniano Rampelli e il 5 Stelle Conte.
1: Io penso che l'Unione Europea abbia comunque dimostrato tutte le sue latenze, i suoi difetti di fabbricazione, su cui dovremo lavorare per riformare l'Europa, perché un conto è dire che c'è una procedura di infrazione dovuta a uno scostamento importante e altro conto invece è verificare che una nazione entra con l'8,1% e dopo soli 4 anni sta al 3,079.
2: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio. Prendiamo 13 miliardi e mezzo dal ponte sullo stretto, prendiamo gli extra profitti alle aziende energetiche, contrastiamo fortemente la speculazione finanziaria e ancora prendiamo e recuperiamo risorse dal riarmo. Quelle sono spese folli.
0: La tragedia di ieri mattina a Torino, dove un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo essere stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Nel pomeriggio il decesso. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato. La nazionale si prepara alle sfide di Nations League nel ritiro di Coverciano, l'esordio con Mancini, tornato alla guida dell'Italia, a Roma venerdì sera con il Belgio. Tra gli esordienti anche il difensore 22enne del Brentford, Kayode, che ripercorre il momento determinante della sua carriera.
3: Ovviamente fare un passaggio da un club professionista come quello della Juventus e poi arrivare a Gozzano è totalmente diverso, ma la verità che c'è è stata che proprio quella mi ha dato la forza di poter tornare a questi livelli e a lottare per raggiungere qualcosa. Quindi l'esperienza a Gozzano, dove ho fatto un campionato di Serie D a 16 anni, mi ha formato veramente veramente tanto. Quindi un consiglio che do anche a molti giovani di non disperarsi se questa cosa succede.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
4: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
5: no, nel senso lato.
4: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
5: Devi darmi tempo.
4: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Alza il volume, sei su Axel FM.
2: Come on, yeah.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: Rods like bigger than Zeus's. Hey, wait, can you lift my car with your hand? You are an ugly kid.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è BorzaHolidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperi Radio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperi Radio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 9 del mattino, le 8 alle Canarie.
3: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
4: Axel FM, corazón español, alma italiana.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia la notte scorsa al Colosseo. Un operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Il giovane stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili soccorsi. In corso le indagini dei carabinieri per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. È una misura di buon senso. Mi pare sia giusto portare avanti, lo ha detto la Premier Meloni, commentando le parole di Mattarella che lunedì ad Amatrice aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni, mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Elly Schlein, commentando le parole della Presidente del Consiglio. Quella di Palazzo Chigi, aggiunge la segretaria Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti i leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente americano ha rivendicato successi senza precedenti nella sua amministrazione in campo economico e in politica estera rispetto a tutte le crisi internazionali aperte. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ma devo decidere se fare un accordo o annientarli, ha detto. Cuba è un paese fallito. E poi l'Ucraina. Con Zelensky ho un buon rapporto, ha detto dopo un bilaterale con il presidente ucraino, faremo finire la guerra. L'Iran reagisce alle parole di Trump, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari degli Ayatollah. I canali diplomatici tuttavia restano aperti. A New York il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. In discrezioni poi su un possibile incontro tra lo stesso Trump e il presidente iraniano Pezeshkian in arrivo a New York. Ed è tutto, a più tardi.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Italia Starter Pack.
2: Dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
3: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
4: Discorso! Discorso! Discorso!
5: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
6: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
7: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
8: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo. Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
3: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25. 25. In Spagna sono le 10 del mattino, le 9 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
6: Axel FM, corazón español, alma italiana.

Supino, Donald Trump a tutto campo nel suo intervento all'81esima Assemblea Generale ONU. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ha detto, ma devo decidere se fare un accordo o cacciarli all'inferno. Cuba è un paese fallito e poi l'Ucraina, faremo finire la guerra, ha detto dopo un bilaterale con Zelensky. Immediata la reazione iraniana, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari della Repubblica Islamica. Dietro le quinte, tuttavia, i canali diplomatici proseguono il loro lavoro. A New York il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Sullo sfondo diverse fonti riportano la possibilità di un faccia a faccia tra Trump e il presidente iraniano Pezeshkian, che nella notte ora italiana ha raggiunto New York per prendere parte ai lavori al Palazzo di Vetro. Orrore in Sudafrica, dove 11 persone sono state uccise in una casa di Durban, tra le vittime una donna incinta, a fare irruzione per motivi in via d'accertamento un gruppo di uomini armati. Un giovane operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza, e accaduto la notte scorsa in un cantiere presso il Colosseo. Il tecnico stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è precipitato nel vuoto. Inutili i soccorsi, in corso le indagini dei carabinieri. Apertura di seduta in rialzo per la borsa, in avvio Piazza Affari guadagna circa mezzo punto. Spread stabile a quota 88, sul fronte del petrolio avvia un lieve calo per il Brent, che si attesta intorno ai $98 al barile. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Ben ritrovati, eccoci qua ancora insieme se ci state ascoltando dalla radio oppure magari ben collegati per quanti ci seguono attraverso l'app dell'emittente. Sono Maurizio Rossi, questa è Radio Web, noi possiamo quest'oggi partire, siamo già mercoledì, abbiamo tante notizie interessanti e curiose che riguardano il mondo della tecnologia.

Il Nightingale Collective, gli stessi che hanno descritto l'uso non autorizzato di un sito tedesco, avrebbero individuato un attacco effettuato dagli agenti di OpenAI. È avvenuto all'inizio di maggio, come è stato indicato anche nella timeline dell'incidente. Il bersaglio era Ruby Gems, il package manager del linguaggio Ruby. L'azienda americana ha confermato l'accaduto e quindi fornirà dettagli al termine delle varie indagini. Che cosa è successo? Beh, come riporta Wall Street Journal, quello di maggio è stato il primo attacco in ordine di tempo, per il settimo in totale, che riguarda OpenAI. Secondo molti esperti di sicurezza verranno sicuramente scoperti altri attacchi nei prossimi giorni. È chiaro che l'azienda non ha implementato adeguate protezioni durante la valutazione delle capacità dei suoi modelli. Il CEO ha suggerito comunque di rallentare lo sviluppo. L'attacco rilevato, dicevo, all'inizio di maggio era stato dato il nome di Gemsurfer. A distanza di 4 mesi, ecco, si è scoperto che gli autori non sono esseri umani ora, ma è proprio l'intelligenza artificiale, gli agenti appunto di OpenAI. A quest'ultimo era stato assegnato il compito di recuperare informazioni da internet. Ecco, per motivi attualmente ignoti hanno creato numerosi account su Ruby Gems, sfruttando una vulnerabilità nel sistema della verifica delle mail, e hanno successivamente caricato oltre, pensate, 2000 pacchetti noti come Gems su Ruby Gems. Il team di sicurezza avrebbe rilevato un improvviso traffico simile proprio a un attacco DOS, disattivando la restrizione dei nuovi account per 4 giorni e rimosso anche oltre 500 pacchetti. E poi, dopo aver riaperto le registrazioni, gli agenti avrebbero pubblicato altri 88 pacchetti, e questo è andato avanti fino al 18 di giugno. Ma pensate, dico, vabbè, insomma, ora fa tutto l'intelligenza artificiale, esce dalla sua sandbox, esce di casa, va dove vuole, poi ritorna con il bottino.

Vivo della puntata di Radio Web, amici, quest'oggi. Beh, qui vengono segnalati continuamente degli attacchi dalle varie intelligenze artificiali che fanno un po' da sole oramai, perché i ricercatori di

0: Ta-da.
1: E andiamo avanti, amici, nella puntata di Radio Web, perché questo argomento è un po' inquietante. LG aveva risposto con un comunicato inviato al sito Tom's Hardware, il produttore coreano, che ha pubblicato anche una dichiarazione ufficiale sul suo sito aziendale per smentire quello che ha riportato in un video Gamers Nexus, spiegando come funzionano le tecnologie che sono presenti nelle sue smart TV. Sì, perché sembrava insomma che questa TV era un po' spiona. LG sottolinea che le recenti notizie apparse online potrebbero avere contribuito a creare delle idee errate sul funzionamento delle smart TV. Il produttore coreano ha quindi descritto in dettaglio tutte le tecnologie criticate e illustrato anche un approccio alla privacy, evidenziando la massima trasparenza, il consenso informato e il controllo da parte degli utenti. Insomma, la funzionalità magari di riconoscimento vocale per ricerca e controllo della smart TV è disattivata. Se l'utente sceglie di attivarla, può, diciamo così, essere usata premendo un pulsante sul telecomando e comandi vocali sui modelli supportati. Il rilevamento della parola d'attivazione, il cosiddetto wake word, e l'elaborazione dell'audio associato avviene localmente e subito poi eliminato. Se l'utente ha attivato, diciamo così, il controllo vocale a mani libere, la smart TV potrebbe anche continuare a monitorare la presenza della parola di attivazione anche quando è in stand by. Diciamo che le sessioni di riconoscimento vocale hanno una durata massima, diciamo, di 18 secondi. Durante la sessione la trascrizione del testo potrebbero finire parole e suoni nelle vicinanze. La smart TV non ascolta continuamente, registra o magari conserva le conversazioni. Beh, però attenzione, non è noto per quanto tempo questi dati rimangono sui server, e diciamo che le smart TV di LG possono utilizzare comunque funzioni di rilevamento per riconoscere e comunicare con dispositivi esterni compatibili che gli utenti magari collegano alle TV, tra cui set top box, lettori DVD e console. Le informazioni sulla rete Wi-Fi e la forza del segnale possono comunque essere usate per stimare la posizione approssimata della TV in supporto. Quindi tutte le funzionalità elencate magari sono opzionali in base al paese in cui viene acquistata la TV, e le informazioni raccolte tramite la CR potrebbero essere condivise con LG ED Solution o terze parti. Beh, sono sempre comunque esclusi, diciamo così, i dati associati a voce e suoni ambientali. Speriamo bene.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Tra poco su Axel FM arriva un altro successo.
2: E l'ho scritta per chiunque voglia.
1: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679-96-5910 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra. Tradizione, fusione, passione.
3: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30, per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità

0: prenota il tuo tavolo al +34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
1: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.

Andiamo ancora avanti, amici, nella nostra puntata di Radio Web, perché si parla sempre di sicurezza. Ci sono alcuni ricercatori che avrebbero individuato l'ennesimo malware per Android denominato Mantax Otax, che combina le funzionalità di ransomware e spyware. Può quindi rubare e cifrare i dati, oltre che mettere il monitoraggio in tempo reale da remoto. Attualmente ha una distribuzione limitata e solo, per fortuna, in Indonesia, ma potrebbe arrivare anche in altri paesi. Attenzione, quindi. È un malware che viene distribuito tramite un'app pubblicata su un servizio di file sharing. I cybercriminali cercano di convincere gli utenti al download con messaggi di phishing o ingegneria sociale. Ecco, si tratta quindi di file APK che devono essere installati manualmente. All'avvio dell'app vengono poi chiesti numerosi permessi, incluso quello per i servizi di accessibilità, che sono in pratica equivalenti ai privilegi di amministratore. Non fatelo, attenzione, perché dopo aver effettuato la connessione con il server C2, che sta per Command and Control, Mantax Otax, ecco, si chiama così, attiva la cifratura dei file con l'algoritmo AES ed elimina i file originali. Questa operazione, certo, ha maggiore successo sui vecchi dispositivi con Android 9 e le versioni vecchie, in quanto Android 10, ecco, non ci sono più delle protezioni, diciamo. Al termine viene mostrata una chat che dovrebbe essere utilizzata per negoziare il pagamento del riscatto. Questo malware offre anche delle funzionalità pericolose, può mostrare magari una falsa schermata di blocco per rubare il PIN, accedere agli SMS, i contatti, la cronologia delle chiamate, cronologia del browser, elenco delle app, account Google, posizioni, messaggi, insomma tutto. Quindi mi raccomando, scaricate magari delle app solo dal

brano che ci siamo ascoltati fino all'ultima nota e non ci fermiamo. Sì, perché adesso volevo parlarvi, amici, anche di phishing. Attenzione, perché c'è il Computer Security Incident Response Team, ovvero l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, che avrebbero rilevato delle campagne di phishing e smishing. Lo scopo della prima è rubare i dati aziendali attraverso un falso registro delle imprese. Poi c'è la seconda, che prende di mira gli utenti e, diciamo, sfrutta un vecchio trucco, ovvero la mancata consegna di un pacco. Buoni qua, perché l'attacco inizia prima con l'invio di un'email che sembra provenire dal registro delle imprese e dalle camere di commercio. Il contenuto non è, diciamo così, scritto correttamente in italiano, quindi il tentativo di phishing potrebbe essere facilmente identificato. I cybercriminali chiedono con urgenza di inserire o aggiornare i dati aziendali sul portale. Cliccando poi sul link presente nel messaggio viene aperta una pagina con nome, login, registro imprese delle camere di commercio in cui devono essere inseriti i dati, e al termine viene aperto il sito legittimo per aumentare la veridicità della procedura. E attenzione, perché questo ente fornisce dei consigli, quindi quello di non cliccare mai sui link nelle mail, insomma aprire direttamente il sito nel browser e verificare con attenzione il dominio nella barra degli indirizzi. Quindi la seconda campagna, che prevede, come dicevo, l'uso degli SMS invece che delle mail, dove l'ignara vittima riceve un messaggio di un presunto corriere, magari in cui è scritto che la consegna del pacco non è andata a buon fine, quindi è necessario, dice, usare il link per organizzare una altra consegna. Buoni, viene mostrata una pagina in cui l'utente deve inserire i propri dati, nome, cognome, indirizzo, consegna, il capo, la città, la provincia, l'indirizzo email, insomma anche quello di telefono, per la riconsegna dove è necessario pagare poi una tariffa di servizio di 1,50 euro. Vengono quindi chiesti i dati della carta, ovviamente il nome del titolare, il numero, la data di scadenza, il codice di sicurezza, e successivamente viene chiesto di inserire anche un codice OTP inviato via SMS. Insomma, fatta bene la cosa. Ovviamente, diciamo, tutte queste informazioni finiranno nelle mani dei cybercriminali e verranno usate per altre attività illecite. Il consiglio sempre quello: non accedete mai ai sistemi tramite link che sono presenti negli SMS, non inserite mai i dati di pagamento in pagine web di cui non è stata verificata con la certezza l'autenticità. Mi raccomando.

0: pizzeria? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
1: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
0: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità.

0: è il 23 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
4: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.

0: te.
1: Ebbene sì amici, siamo giunti alla conclusione di questa puntata per questo mercoledì insieme con Maurizio Rossi qui a Radio Web. Ci fermiamo e su questo brano arrivano anche i nostri saluti. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato, per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme. L'appuntamento come sempre che viene rinnovato, vi aspetto domani alla solita ora su questa radio.
2: Axel FM, vibrazioni italiane, sapore spagnolo.

0: niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 11 del mattino, le 10 alle Canarie.
3: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
4: Axel FM, corazón español, alma italiana.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Prosegue il ritiro della nazionale di Roberto Mancini, che prepara le gare di Nations League, programma consueto al Coverciano, conferenza stampa di un giocatore, poi allenamento oggi a porte chiuse. Domani la partenza per Roma, dove venerdì sera l'Italia debutterà nel torneo affrontando il Belgio. E a proposito di debutto, uno dei volti nuovi tra gli azzurri è quello del difensore del Brentford, Michael Kayode. Con la giusta sfrontatezza dell'esordiente fa una promessa ai tifosi.
6: Essere mancati al mondiale fa male, però io penso sempre che quando qualcosa di brutto succede sia sempre un punto di ripartenza, e quindi dico ai tifosi di stare tranquilli. Ovviamente è normale che ci sia il rammarico, però siamo qui con un nuovo ciclo per lavorare, dare il massimo, ed è quello che dimostreremo in queste quattro partite.
5: Ricordiamo queste quattro gare in 11 giorni: venerdì il Belgio, dicevamo, il 28 settembre a Istanbul la Turchia, il 2 ottobre a Parigi la Francia, il 5 a Bologna ancora la Turchia. Ed è iniziato ieri il raduno dell'Under 21, che prepara le ultime due gare di qualificazione all'Europeo 2027, giovedì 1 ottobre in Armenia, lunedì 5 a Pescara con la Polonia. Dopo l'esperienza ad interim con la nazionale maggiore, le due gare vinte a giugno, è tornato sulla panchina degli azzurrini Silvio Baldini.
7: A livello personale è una grande soddisfazione, perché era un impegno non facile, venivamo dall'eliminazione al mondiale, quindi sono stato orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Però il mio gruppo è questo, sono questi ragazzi che mi riempiono di gioia quando li alleno, mi riempiono di orgoglio quando li vedo giocare. Per me questo è il mio gruppo.
5: Oggi in campo anche una nazionale azzurra femminile. L'Italia Under 21 gioca la semifinale del mondiale di categoria a Lodz in Polonia contro la Spagna, il via alle 15. L'altra semifinale è Corea del Nord Colombia. Siamo al volley, agli europei maschili l'Italia torna stasera in campo a Torino per i quarti di finale contro la Finlandia, avversario che in questi giorni è stato inquadrato in modo simile da tutti gli azzurri, pericoloso. In linea il pensiero dell'opposto, Yuri Romanò.
8: È una partita che sarà tosta, loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso e stanno facendo un bel europeo, quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, determinati, perché per noi è una partita molto importante, perché è poi la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
5: Al Palavela si inizia alle 21.05, chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata col 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. Ai mondiali di ciclismo su strada a Montreal è arrivato il primo oro per l'Italia, che ha dominato la staffetta mista a cronometro. Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo, Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel, gli azzurri d'oro. Oggi giornata di riposo, il programma riparte domani con le prove su strada Under 23 femminile e Juniores maschile. Al via il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian di Formula 1, col programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. A Baku oggi la conferenza piloti, domani libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: Discorso! Discorso! Discorso!
4: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
6: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie ed informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Nei cliché lui è un esibizionista, senza dignità sei mai stato.
0: Ehi, tu, sì, proprio tu. Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: García.
1: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli la Periradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. La Periradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25. In Spagna è mezzogiorno, le 11 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Buongiorno da Marco Mancini, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi protagonisti i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui l'argentino Milei e l'iraniano Pezeshkian. Ieri Trump non aveva escluso un faccia a faccia con il presidente iraniano a margine dell'Assemblea, ma al contempo non aveva risparmiato nel suo intervento dal palco parole di fuoco contro l'Iran. Devo decidere se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro che sono disperati e vogliono un'intesa dopo le nostre elezioni di midterm. Invettive che hanno spinto la delegazione iraniana ad abbandonare l'aula, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. E oggi alle 15 italiane è previsto anche l'intervento di Zelensky, impegnato ieri in fitte consultazioni con le delegazioni degli Stati Uniti e dei principali partner europei per coordinare la difesa dell'Ucraina sotto la massiccia offensiva russa. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre 2021. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta in relazione all'incidente sul lavoro avvenuto all'interno del Colosseo in cui è morto la scorsa notte un operaio specializzato di 22 anni. Gli inquirenti procedono per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il giovane è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Cordoglio è stato espresso dal Ministro della Cultura, Giuli. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. L'ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. È tutto, a più tardi.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è BorzaHolidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
0: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Sarebbe stupendo non rovinare tutto.
2: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Axel Assaim, la radio degli italiani a Tenerife.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
2: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
3: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
4: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25. In Spagna è l'una del pomeriggio, le 12 alle Canarie.
6: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
7: Axel FM, corazón español, alma italiana.
8: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia del lavoro nella notte a Roma: in un cantiere presso il Colosseo muore un operaio di 22 anni, si indaga per omicidio colposo. Ieri i dati INAIL sulle morti sul lavoro, una piaga senza fine. Laura Supino.
9: L'ennesima morte sul lavoro getta una tragica ombra di lutto su uno dei siti archeologici più famosi al mondo, il Colosseo, e coinvolge un cantiere che eseguiva lavori di carattere pubblico. Aveva solo 22 anni Andrea Moretti, originario della provincia di Teramo, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota, morto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i tentativi di rianimarlo, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti. In segno di lutto, il parco archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma dopo le proteste della CGIL, il ministro della Cultura Giuli ha disposto la chiusura dell'intero monumento. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, le sue parole di cordoglio, profondo dolore è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Solo ieri la relazione annuale dell'INAIL sugli infortuni 2025, 1189 i morti sul posto di lavoro, in calo del 3%, ma pur sempre un livello inaccettabile, ben 3 decessi al giorno.
8: Dopo l'acceso intervento di Trump di ieri, oggi al Palazzo di Vetro dell'ONU, molto attesi gli interventi dei presidenti di Iran e di Ucraina. A margine dell'Assemblea Generale, ieri e oggi, contatti diplomatici, ma pochi i progressi per una soluzione negoziale dei due conflitti, uno nel Medio Oriente, l'altro in Europa. Nicola De Muro.
10: Ieri al Palazzo di Vetro dell'ONU il funambolico intervento

0: Chiuso un faccia a faccia con Pezeshkian a margine dell'assemblea per trovare una clamorosa intesa negoziale con l'Iran, ma al contempo aveva attaccato frontalmente la Repubblica Islamica. Devo decidere, aveva detto Trump, se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro, che sono disperati e vogliono l'accordo dopo le nostre elezioni midterm. Parole che avevano spinto la delegazione iraniana a uscire dalla sala dell'assemblea, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. Oggi nel pomeriggio italiano previsto l'intervento di Zelensky, che ieri ha avuto un faccia a faccia con lo stesso Trump, ma a gelare le speranze di una possibile soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina arriva il commento del Cremlino: non ci sono i presupposti per negoziati.
1: Sono state strumentalizzate le parole del presidente Mattarella e del cardinale Zuppi. Il presidente ha parlato di integrazione e anche noi vogliamo l'integrazione dei ragazzi stranieri. Lo ha detto il ministro dell'istruzione Valditara. Ieri sera era intervenuta anche la premier Meloni. Quando il presidente della Repubblica era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nelle stesse classi. È una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lunedì scorso ad Amatrice il capo dello Stato aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Schlein, commentando le parole della Presidente del Consiglio. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi di punto in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie, lo ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV, ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che va sempre tutelata e assistita. Europei maschili di pallavolo, attesa alle stelle per Italia-Finlandia di stasera a Torino, chi vince trova la Francia nella semifinale che è l'obiettivo minimo per gli azzurri. Gerardo De Vivo.
2: La prima prova della verità: dopo 6 vittorie su 6 gare, l'Italia di Fefe De Giorgi è di fronte al match che può dare senso al suo europeo, non solo per l'avversario, la Finlandia, di sicuro di livello più alto rispetto a quelli del girone e alla Danimarca travolta negli ottavi, quanto per la posta in palio. Per i campioni del mondo in carica e argento agli scorsi europei, il traguardo minimo è entrare tra le prime 4, non riuscirci sarebbe un fallimento. Gli azzurri mettono da parte l'inevitabile pressione e restano concentrati sull'avversario di stasera, l'opposto, Yuri Romanò.
3: Sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso, stanno facendo un bel europeo, quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene.
2: Al Palavela si inizia alle 21.05, chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata col 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Non sapevamo che era l'ultima vacanza al sole.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: Professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
4: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
6: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Sei tu, sì, proprio tu. Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Era Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
1: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
0: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità.

0: Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25. In Spagna sono le 2 del pomeriggio, l'una alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te. Axel FM, corazón español, alma italiana.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia del lavoro nella notte a Roma. In un cantiere presso il Colosseo muore un operaio di 22 anni, si indaga per omicidio colposo. Ieri i dati INAIL sulle morti sul lavoro, una piaga senza fine. Laura Supino.
6: L'ennesima morte sul lavoro getta una tragica ombra di lutto su uno dei siti archeologici più famosi al mondo, il Colosseo, e coinvolge un cantiere che eseguiva lavori di carattere pubblico. Aveva solo 22 anni Andrea Moretti, originario della provincia di Teramo, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota, morto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i tentativi di rianimarlo, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti. In segno di lutto, il parco archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma dopo le proteste della CGIL, il ministro della Cultura Giuli ha disposto la chiusura dell'intero monumento. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, le sue parole di cordoglio, profondo dolore è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Solo ieri la relazione annuale dell'INAIL sugli infortuni 2025, 1189 i morti sul posto di lavoro, in calo del 3%, ma pur sempre un livello inaccettabile, ben 3 decessi al giorno.
5: Dopo l'acceso intervento di Trump di ieri, oggi al Palazzo di Vetro dell'ONU, molto attesi gli interventi dei presidenti di Iran e di Ucraina. A margine dell'Assemblea Generale, ieri e oggi i contatti diplomatici, ma pochi i progressi per una soluzione negoziale dei due conflitti, uno nel Medio Oriente, l'altro in Europa. Nicola De Muro.
7: Ieri al Palazzo di Vetro dell'ONU il funambolico intervento di Donald Trump, praticamente contro tutti, ha catturato le attenzioni globali. Oggi, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, protagonisti saranno i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui il leader argentino Milei e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Ieri Donald Trump non aveva escluso un faccia a faccia con Pezeshkian a margine dell'Assemblea per trovare una clamorosa intesa negoziale con l'Iran, ma al contempo aveva attaccato frontalmente la Repubblica Islamica. Devo decidere.

0: indica uno stato fallito che cadrà presto. Oggi nel pomeriggio italiano previsto l'intervento di Zelensky, che ieri ha avuto un faccia a faccia con lo stesso Trump, ma a gelare le speranze di una possibile soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina arriva il commento del Cremlino: non ci sono i presupposti per negoziati.
1: Sono state strumentalizzate le parole del presidente Mattarella e del cardinale Zuppi. Il presidente ha parlato di integrazione e anche noi vogliamo l'integrazione dei ragazzi stranieri, lo ha detto il ministro dell'istruzione Valditara. Ieri sera era intervenuta anche la premier Meloni. Quando il presidente della Repubblica era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nelle stesse classi. È una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lunedì scorso ad Amatrice il capo dello Stato aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Schlein, commentando le parole della Presidente del Consiglio. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi di punto in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie, lo ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV, ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che va sempre tutelata e assistita. Europei maschili di pallavolo, attesa alle stelle per Italia-Finlandia di stasera a Torino, chi vince trova la Francia nella semifinale che è l'obiettivo minimo per gli azzurri. Gerardo De Vivo.
2: La prima prova della verità: dopo 6 vittorie su 6 gare, l'Italia di Fefe De Giorgi è di fronte al match che può dare senso al suo europeo, non solo per l'avversario, la Finlandia, di sicuro di livello più alto rispetto a quelli del girone e alla Danimarca travolta negli ottavi, quanto per la posta in palio. Per i campioni del mondo in carica e argento agli scorsi europei, il traguardo minimo è entrare tra le prime 4, non riuscirci sarebbe un fallimento. Gli azzurri mettono da parte l'inevitabile pressione e restano concentrati sull'avversario di stasera, l'opposto, Yuri Romanò.
3: Sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso e stanno facendo un bel europeo, quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene.
2: Al Palavela si inizia alle 21.05, chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata col 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
4: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Axel FM, Corazón Español, Alma Italiana.

0: Italia, lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
1: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
0: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di speciali.

0: 23 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Accumular pensieri una slavina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
0: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
3: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
1: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
3: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25. In Spagna sono le 3 del pomeriggio, le 2 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
6: Axel FM, corazón español, alma italiana.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Aveva 22 anni l'operaio morto in un incidente sul lavoro avvenuto al Colosseo, il giovane precipitato da 10 metri durante i lavori notturni per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Andrea Moretti, di origini abruzzesi, specializzato nei lavori in quota, sarebbe stato ritrovato con l'imbracatura non agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora senza indagati, e ha disposto l'autopsia. In segno di lutto, chiuso il sito archeologico. Una morte inaccettabile, ha commentato la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un tredicenne ha accoltellato la sua professoressa di storia, un piano simile è stato sventato dai carabinieri a Lamezia Terme. Uno studente quattordicenne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano, avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non era problematico e non c'erano mai state avvisaglie che potessero far pensare ad una cosa del genere, le parole della dirigente scolastica, che non esclude il gesto emulativo. Dopo l'intervento show di ieri di Donald Trump, nel quale il presidente americano ha attaccato l'Iran, Cuba e l'ONU, oggi seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tanti i leader che parleranno al Palazzo di Vetro, tra questi il presidente dell'Argentina Milei, il premier spagnolo Sanchez e il presidente iraniano Pezeshkian. E poi alta l'attesa per il discorso di Zelensky. Il presidente ucraino, neppure 24 ore fa, ha avuto un faccia a faccia con Trump, mentre la delegazione di Kiev ha incontrato quelle dei maggiori paesi europei. Ma sulle speranze di una soluzione diplomatica del conflitto con la Russia arriva la doccia fredda del Cremlino, che fa sapere non ci sono i presupposti per i negoziati. Il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. È quanto prevede l'OCSE nelle prospettive economiche intermedie. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare un più 3% quest'anno, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo l'organizzazione, inoltre, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021. Pallavolo agli europei maschili, torna questa sera in campo l'Italia, che nei quarti di finale affronta la Finlandia.

0: voglia di 90. Tra poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Les voyants, tous ceux qui aiment savoir. Tout le monde est là, même ceux qu'on attend pas, l'appeler mec du mois. Miss Cha Cha Cha.
0: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Su Axel FM c'è 80 voglia di 90. Le migliori hit che ci hanno fatto

0: porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio. L'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
1: Discorso!
2: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il più 39 348 667 21 21. Corsi anche online da tutta Europa.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
0: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
5: Su Axel FM c'è 80 voglia di 90. Le migliori hit che ci hanno fatto

0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra. Tradizione, fusione, passione.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: Dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
3: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25. In Spagna sono le 4 del pomeriggio, le 3 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
6: Axel FM, corazón español, alma italiana.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Era un operaio rocciatore specializzato nei lavori in quota, il giovane di 22 anni morto nella notte in un incidente sul lavoro al Colosseo. Fatale una caduta da 10 metri di altezza durante i lavori per realizzare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Dalle prime ricostruzioni l'operaio sarebbe stato trovato non agganciato ad alcuna fune. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. I lavori sono stati sospesi mentre il sito archeologico è chiuso in segno di lutto. Di morte inaccettabile parla la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Alle 19 fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL di Roma e Lazio. La vittima è un altro lavoratore di una ditta in appalto in un settore pubblico, denuncia il segretario generale della CGIL Landini. Il sindacato ha annunciato che si costituirà parte civile nel processo. Seconda giornata di lavori all'Assemblea Generale dell'ONU, che si è aperta ieri a New York. La sessione mattutina prende il via con l'intervento del presidente siriano Ahmad al-Sharaa. Poi sarà la volta, tra gli altri, del presidente iraniano Pezeshkian e di quello argentino Milei. Ma il palazzo di vetro, oggi è il giorno del presidente ucraino Zelensky, che neppure 24 ore fa ha avuto un faccia a faccia con Trump per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto con la Russia. Pronto ad incontrare Putin in qualsiasi momento, ha detto Zelensky. Gelida però la reazione del Cremlino, che chiude la porta. Per ora non ci sono i presupposti per nuovi negoziati. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un 13enne ha accoltellato la sua professoressa, un piano simile è stato sventato dai carabinieri a Lamezia Terme. Uno studente 14enne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non aveva mai dato avvisaglie, non era problematico, le parole della dirigente scolastica, che non ha escluso un gesto emulativo. Formula 1, la conferenza dei piloti, ha aperto oggi a Baku il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, con il programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani le libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Su Axel FM c'è 80 voglia di 90. Le migliori hit che ci hanno fatto

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
2: Vuoi un po' di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
3: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
2: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità dagli antipasti fino ai dolci. La nostra pizza, poi, è la vera protagonista. Vieni a trovarci in Avenida Ernesto Sarti 14 a Playa de Fagnabè, Costa Dec. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
4: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
6: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Su Axel FM c'è 80 voglia di 90. Le migliori hit che ci hanno fatto